di bakamu asiwe ya dumo enya wani suo nyansapo suo nyamine jani free boni ho ase

0: the carpenter, Mene Obana.
1: Anita, soni na henenyo. Awa ta wana manita soni.

onyame nake di onyame aka fa ho ena ebebe emfa ho ohawo ni adwentia ho nem sa onyame edimi Joseph efi efiase